Canto d'ingresso sarà il numero 268. Tutta la terra canti a Dio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare con frutto l'Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati perché il Signore ci trovi disponibili alla conversione. Signore, Figlio diletto del Padre, abbi pietà di noi. Cristo, fratello e amico degli uomini, abbi pietà di noi. Signore, che via che conduce al cielo, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo, là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piuolo in un luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Signore, il tuo amore è per sempre.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
0: Ti renderò grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
0: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
0: Perché è eccelso il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
1: Signore,

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i tuoi giudizi e inaccessibili le tue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, a Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.

Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti.» Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.» E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli.» Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Chissà cosa avrà spinto Gesù a lanciare questa sfida frontale ai suoi apostoli quel giorno, facendoli persuasi con la prima domanda della confusione che c'era attorno a lui. La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? E gli apostoli rispondono dando tutte risposte sbagliate. Cioè, tra la gente c'era una tale confusione circa l'identità di Gesù che non c'è nessuna delle risposte riferite dagli apostoli che sia giusta. Alcuni tra la gente pensano che Gesù sia Giovanni Battista, altri pensano addirittura che sia Elia o Geremia o uno dei profeti. Cioè, tra la gente c'è una confusione tale che pare quasi che la missione di Cristo sia fallita ancora prima di iniziare. Provate a pensare, se dovessero chiedere a noi: ma chi è Gesù? Difatti è quello che fa Gesù un istante dopo. Constatata la confusione, taglia corto, dice: ma per voi io chi sono? Mettiamo pure nel conto la confusione tra la gente, ma per voi io chi sono? Badiamo bene che questo metodo, al di là dell'episodio preciso e concreto che riporta l'Evangelista Matteo, è il metodo con cui Gesù educa i suoi. Sempre nella convivenza di 3 anni che ha avuto con gli apostoli, si è preoccupato che fossero loro a fare esperienza di ciò che stava accadendo. Gesù non si è mai accontentato che riferissero cose dette da altri. Non ha mai permesso che lo seguissero perché ormai erano su sul treno, come a volte capita a noi, che ci distraiamo in continuazione perché facciamo così. Ormai siamo su sul treno. Vabbè, andiamo. Gesù non ha mai permesso, non ha mai voluto essere seguito così, quasi vivendo di rendita o tirando là, ormai ci vuole del coraggio anche per abbandonare la fede. Ha sempre sfidato i suoi perché nel loro cuore non mancasse un sì libero, una decisione libera di seguirlo. Avete in mente quelle cose che ci prendono fin nell'intimo, non che ci fanno sedere, avete in mente quando ci sediamo, anche a messa capita, di qui, di là, cioè uno è qui ma chissà dov'è. Avete in mente quelle cose che invece ci incollano, dalle quali non riusciamo a staccare gli occhi? Ecco, Gesù vuole essere seguito così. Non da gente che guarda di qua e di là, ma da gente che ce l'ha fisso sempre davanti a sé. Ma perché questo accada, occorre che lui sia una presenza, non un'idea, non un nome, non un concetto spirituale. Per questo insiste, per voi io che cosa sono diventato, nella vostra vita che posto ho preso? Fate brigate, parlate di tutto, dite di tutti, commentate su tutto, ma si può sapere che cos'è che vi muove veramente? C'è qualcosa in grado di toccarvi nel profondo veramente? E questa cosa sono io o no? Possiamo immaginare il silenzio che si è creato dopo questa seconda domanda fatta da Gesù. Soltanto Pietro salta su e risponde di getto: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ma vi siete accorti Gesù cosa gli dice un attimo dopo? Cioè, beato te, perché non la carne e il sangue te l'hanno rivelato, cioè tu non stai capendo nulla di quello che stai dicendo, anche se la risposta è giusta. Ma il Padre ti ha fatto il dono di dire davanti a tutti chi sono io. In quell'istante Gesù riconosce lui stesso chi il Padre ha scelto per quel compito così gravoso di condurre i suoi. Cioè, il primato dell'Apostolo Pietro nasce qui, ma è Gesù stesso a riconoscerlo. Forse lui avrebbe scelto un altro degli Apostoli, se fosse stato per lui. Ma Gesù stesso obbedisce alla scelta del Padre, misteriosa. Che cosa fa Gesù? A quella scelta del Padre, che non vive da spettatore, introduce il suo metodo. In modo ironico gli dice: sei tu quello che devo incaricare, benissimo. Tu sei Pietro, cioè tu sei un testone, sulla tua testardaggine fonderò la mia chiesa. Pietro è il soprannome che Gesù dà a Simone, a motivo del suo carattere. Noi abbiamo in mente che Pietro, gli dà il nome Pietro perché è la roccia, la sicurezza. No, il nome di Pietro nasce come tono ironico per il suo carattere. Sei un crapone, sei un testone, sei un reattivo, sei un attaccabrighe, benissimo, su uno come te fonderò la mia chiesa. Non sei adeguato, non sei capace, hai tutte le caratteristiche che porterebbero a scegliere un altro, più equilibrato, più attento, più buono, più disponibile. Il Padre ha scelto te, benissimo, allora accettiamo il rischio fino in fondo, su uno come te, di modo che si capisca che non sei tu il protagonista, di modo che la carne e il sangue, la tua carne e il tuo sangue si vedano che non sono quelle a determinare la tua missione, ma il fatto che ti ha scelto il Padre e che io decido di rischiare tutto su di te. Questo metodo che Gesù sceglie ci lascia stupiti, perché fa così anche con noi. Non siamo capaci, non siamo adeguati, non siamo tutto quello che volete, eppure, anziché fare un sasso in più, una pianta in più, un uccellino in più, Dio ha voluto noi, che non seguiamo perfettamente le leggi della natura in modo ineccepibile, ma che dobbiamo fare i conti con la nostra libertà, di dirgli di sì e di dirgli di no, di vivere con la testa che guarda a destra manca tutta la vita, distratti a osservare gli altri, e le volte invece che c'è qualcosa che ci prende a tal punto da dire: noi facciamo tre tende, stiamo qui, dove vogliamo andare? Come quando Gesù si mostra nella trasfigurazione. Da ultimo, carissimi, a conferma di questo metodo della scelta della libertà, qual è il comando che dà Gesù? Anche questo inaspettato: ordinò loro di non dire ad alcuno che lui era il Cristo. non è ripetendo la frase di Pietro che nasce la fede, non è insistendo sulle cose sacrosante che gli altri si convinceranno, ma solo se riaccade nella vita la grazia del primo amore. Papa Francesco insisteva molto su questo punto, del primo amore, della prima Galilea, cioè del primo incontro fatto con lui. Lo vediamo nelle nostre case, lo vediamo nel nostro cuore. Tiriamo grandi i figli, i nipoti, pensando di aver dato tutto quello che c'era da dare, di averli educati secondo tutto quello che c'era, eppure dove sono? Lo vediamo in noi, che pensiamo di aver sempre avuto una vita a posto, in ordine, eccetera, che a sbagliare sono sempre gli altri, tutte le solite cose, e poi ci ritroviamo a 50, 60, 70 anni pieni di dubbi, di incertezze, come dei bambini appena nati, che non sanno neanche come muoversi. Alla prima difficoltà sono stesi al tappeto. Se non ci fosse uno che attende che riaccada in noi la grazia della fede, se fosse per noi, penseremmo di poter vivere di rendita. Siamo sul treno, dove vuoi andare? Ormai siamo qui. No, per te io chi sono? Che cos'è che ti tocca nell'intimo? C'è qualcosa che vince l'abitudine nella tua vita? E sono io o no? Chiediamo, carissimi, la grazia di lasciarci trafiggere da questa domanda di Gesù, di modo che il suo non sia un puro nome, ma la presenza di ogni istante. Supplichiamo la Vergine per questo dono, lei che ce lo ha dato nella carne, continua a tenerlo in carne ed ossa nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, consapevoli di aver bisogno di tutto, innalziamo al Padre le nostre suppliche, rispondendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per Papa Leone, lo spirito di sapienza lo assista e lo sostenga nel ministero di Vescovo di Roma e di Pastore della Chiesa Universale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per coloro che hanno responsabilità civili ed economiche, lo spirito di consiglio li disponga alla ricerca sincera del vero bene, nel rispetto della dignità di ogni persona. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per noi qui, riuniti, il comune ascolto della parola di Dio e la comunione al corpo e al sangue del Signore ci rendano saldi nella fede e operosi nella carità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per il defunto Guglielma Giovanelli, per i meriti di Cristo, goda la vita senza fine. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Accogli, Padre buono, le preghiere della Tua Chiesa e conferma nell'amore coloro che hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito il giorno del battesimo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Canto 220. Salga da questo altare.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli, con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci
1: alla tentazione. Liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, soltanto una parola e io sarò salvato. Canto 231. Sei tu, Signore, il pane.

0: Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto 96 dell'Aurora, tu sorgi più bella. Dell'Aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra.

prendersela l'altro là.

un attimo perché la prendiamo un attimo. Guarda questo ferro.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente e con frutto l'Eucaristia, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Signore, Figlio diletto del Padre, abbi pietà di noi. Cristo, fratello e amico degli uomini, abbi pietà di noi. Signore, via che conduce al cielo, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al Tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le varie vicende del mondo i nostri cuori siano fissi là dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Chelchia, lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in un luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio. Signore, il tuo amore è per sempre.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
0: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Signore,
1: il tuo amore è per sempre.
0: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Signore, perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo, invece, lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi ha mai conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.

Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Proviamo a immaginare che cosa ha spinto Gesù a un certo punto a sfidare frontalmente i suoi discepoli con queste due domande. Perché a un certo punto Gesù è arrivato, ha sentito l'esigenza di sfidarli fino a quel punto lì? Anzitutto chiede a loro: «Ma secondo la gente io chi sono?» Chissà quante chiacchiere sentiva anche Gesù, anche dei suoi, tutti che parlano, avete in mente, no? Anche capita anche tra di noi, tutti parlano, tutti commentano, tutti dicono, tutti si sentono in dovere di aggiungere confusione a quella che c'è già. A un certo punto Gesù dice: «Va bene, la gente chi dice che io sia?» E i discepoli che cosa fanno? Sono costretti a fare l'elenco di tutte le risposte sbagliate, cioè a sentir loro, tra la gente, nessuno ha capito chi è Gesù. Gli dicono: «Ma alcuni dicono che tu sei Giovanni Battista», figuriamoci, «altri addirittura dicono che sei Elia, Geremia, morti migliaia di anni fa, o qualcuno dei profeti». Cioè c'era una confusione tale tra la gente che quasi quasi, a essere al posto di Gesù, uno avrebbe detto: «Vabbè, ragazzi, ci ho provato, andate avanti voi, mi ritiro». Ed è forse quello che si aspettavano gli apostoli. Dopo questo elenco di risposte sbagliate, saranno stati lì curiosi di vedere la reazione di Gesù. Che reazione potrà avere Gesù adesso che gli abbiamo detto come stanno le cose? Cioè che tra la gente, attorno alla sua persona, c'è solo confusione. E invece che cosa fa Gesù? Li sfida. «E voi? Va bene, mettiamo pure nel conto tutta la confusione che volete e che dite, che non è vera però». Perché Gesù sapeva benissimo che c'erano alcuni che gli avevano detto di sì, che avevano capito chi era. Sono gli apostoli che non avevano intuito la portata della sua presenza tra la gente. Comunque Gesù dice: «Va bene, mettiamo pure nel conto che la gente è confusa, ma voi? Per voi io chi sono?» Guardate carissimi che questo metodo o ce lo mettiamo in mente anche noi, altrimenti passiamo la vita a girare la testa
a destra e a sinistra, a vedere quello che fanno gli altri, a come vive la vita, a come vivono la vita gli altri. Gesù introduce qui un modo di conoscere la realtà che, se fosse per noi, eviteremmo dal principio. Per voi, io chi sono? Voi dove siete in quello che fate, in quello che dite, in quello che vedete? Tutti vedevano, tutti sentivano, tutti ascoltavano. Ma chi era toccato da quello che vedeva, sentiva e guardava? Tutta la confusione che c'era attorno a Gesù non ha impedito che uno rispondesse come ha risposto Pietro. Nulla può impedire che accada la grazia del riconoscimento di Cristo ovunque e con chiunque. Non possiamo fare l'elenco di tutto quello che non va dicendo non vanno, le cose non vanno. Perciò cosa facciamo? Ci ritiriamo sul balcone a vedere come vivono gli altri. Passiamo la vita così. Gesù mostra che non c'è nulla, non c'è nessun elenco in grado di stoppare, di fermare l'iniziativa di Dio. Iniziativa di Dio, non di Pietro. Perché Pietro tenta di fare il furbo. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, ma Gesù lo rimette subito al suo posto. Dice, beato te Simone, figlio di Giona, ma non, né la carne né il sangue te l'hanno rivelato. Non avrà capito neanche una parola. Se qualcuno gli avesse chiesto di spiegare la frase che ha detto, non sarebbe stato in grado di spiegarla. Il Padre te lo ha rivelato. Il Padre te lo ha rivelato. Gesù cosa fa? Riconosce in quell'istante colui che il Padre ha scelto per il compito di guida. Fosse stato per Gesù, molto probabilmente avrebbe scelto un altro apostolo. Pietro non è capace, non è in grado, ha un carattere non adeguato, è reattivo, è impulsivo, è un attaccabrighe, è un testone. Difatti cosa fa Gesù? Passa l'ironia, perché noi siamo abituati a pensare che il nome Pietro sia dovuto al fatto della roccia, della sicurezza. No, Gesù soprannomina Simone Pietro perché è un testone, perché è un crapone, perché non capisce mai, perché continua e insiste sulle sue robe. Dice, ah sì, il Padre ha scelto te, benissimo, su uno come te rischierò tutto. Trasformerò la tua testardaggine, sì, in roccia per tutta la Chiesa. Dove capiamo subito la portata di questo, da quell'espressione, io a te dico. Adesso la palla dal Padre passa a Gesù. Il Padre ha indicato chi vuole, ma poi l'avventura è tutta tra Cristo e Pietro. Io a te dico, tu sei un testone, benissimo, sulla tua testardaggine tirerò fuori dei miracoli che tu neanche ti immagini. E così inizia l'avventura che ha coinvolto anche noi col battesimo. Il Padre sceglie uno che non è adeguato perché sia chiaro a tutti che l'opera non è sua, che l'iniziativa non è sua, che l'abilità non è sua, ma è dello Spirito che agisce in lui. Tanto che dovrà imparare, reimparare, reimparare fino al rinnegamento pubblico. Perché lui che viene scelto dal Padre rinnegherà pubblicamente 3 volte Cristo, che a ben vedere è un peccato ancora più grave di quello di Giuda. E dovrà ricominciare, e dovrà ritrovarsi davanti gli occhi di Cristo che gli chiedono, ma tu mi ami più di costoro? Signore, sono un disgraziato, ma dentro di me c'è qualcosa che grida l'amore per te. È più forte di me, come diciamo ogni tanto anche noi, è più forte di me.

Che problema c'è a dirlo? Cosa sei venuto a fare allora se ti tieni nascosto? Cristo qui tira le conseguenze della domanda da cui è partito. Per voi io chi sono? Se la grazia della fede nel cuore di una persona non accade, noi possiamo ripetere finché vogliamo le cose giuste, le definizioni giuste, come quelle che ha dato Pietro. Ma non succede nulla. Scusatemi, nelle nostre case cosa vediamo? Tiriamo grandi i nostri figli, i nostri nipoti, non è che gli abbiamo insegnato gli errori, gli abbiamo insegnato le cose giuste. Abbiamo indicato una strada, abbiamo mostrato una via, e dove sono? Dove sono? E a noi, che a 40, 50, 60, 70 anni, quando raggiungiamo l'età, che dovrebbe essere l'età della sapienza, ci ritroviamo spesso pieni di dubbi fin sopra i capelli, mettendo in dubbio tutto quello su cui abbiamo costruito, facendo finta di niente, ovviamente, facendo la nostra vita, godendoci giustamente la nostra pensione, facendo tutte le cose che fanno tutti, ma con dentro un tarlo che non guardiamo mai perché ci fa paura, e come, di una voragine. Abbiamo dentro una voragine, possiamo truccarla finché vogliamo, far finta di niente finché vogliamo, guardar vivere gli altri finché vogliamo. Abbiamo dentro una voragine che documenta che non c'è discorso che tenga. Se Cristo non riaccade nella mia vita oggi, non c'è discorso che tenga, non c'è spiegazione, non c'è ricchezza che tenga. Riempitevi di soldi finché volete, non c'è un euro in grado di riempire quella voragine lì. Gesù lo sa e almeno coi suoi vuole andare fino in fondo. Per voi io chi sono? Tradotta, dove siete in quello che fate? Dove siete in quello che fate? Dove siete in quello che dite? Dove siete nella vita che vivete? Non fate come tutti che chiacchierano e si confondono. Andate al sodo delle questioni. Che cos'è che vi tocca veramente nell'intimo? C'è qualcosa in grado di inchiodare i vostri occhi attorno ad essa, o fate come tutti che girano, passano la vita a guardare gli altri a destra e a sinistra? C'è qualcosa che vi inchioda o no? Che vi attira o no? Che vi affascina o no? Questa è la fede. Chiediamo questa grazia, carissimi, che questa domanda di Cristo ci tormenti, non ci lasci dormire, non ci lasci tregua, perché altrimenti gli anni passano e la vita la perdiamo intanto che la viviamo. Non è che c'è un secondo tempo, eh? Non c'è il secondo tempo. Non c'è un'altra possibilità. E c'è qualcuno di noi così sprovveduto da voler perderla? Non centrare l'obiettivo intanto che siamo in gara? Chiediamo alla Madonna la grazia, che così come ci ha consegnato nella carne Cristo, ci costringa a guardarlo nella carne. Vivo, presente, qui e ora, sia lodato Gesù Cristo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine.

0: Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, consapevoli di aver bisogno di tutto, innalziamo a Dio le nostre suppliche rispondendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Per Papa Leone, lo spirito di sapienza lo assista e lo sostenga nel ministero di Vescovo di Roma e di Pastore della Chiesa Universale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per coloro che hanno responsabilità civili ed economiche, lo spirito di consiglio li disponga alla ricerca sincera del vero bene, nel rispetto della dignità di ogni persona. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi qui riuniti, il comune ascolto della parola di Dio e la comunione al corpo e al sangue del Signore ci rendano saldi nella fede e operosi nella carità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la defunta Guglielma Giovannelli, che questa settimana sono per i defunti, Guglielma Giovannelli, che questa settimana sono tornate alla casa del Padre, il Signore misericordioso li accolga nella pace eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Accogli, Padre buono, le preghiere della tua Chiesa e conferma nell'amore coloro che con il battesimo hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, Chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Consapevoli di tutta la voragine che abbiamo nel cuore, del desiderio che venga uno ad abitarla, che ci sia uno a cui poter dare sempre del tu, ci rivolgiamo al Padre con la preghiera che Cristo ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Canto numero 231.

0: Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Canto 180.